0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permette la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non vuoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei assistermi.

0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta.
0: Di te?
1: Di me medesmo. E da speranza connobbi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie sono, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.

0: Sì, Basilio, birbante.
1: E tu credevi che fossi la mia dote, merto del tuo bel muso?
0: Me ne ha lusingato.
1: Ehi, la destina per ottenere da me certe mezz'ore. Il diritto feudale.
0: Come? Ne feo di suoi non l'ha il conte abolito.
1: Ebbene, ora è pentito e parte tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliamo divertire. Trovato avete.

tardo e semendo l'arcano prando, di qua pungendo, di là scherzando, tutte le bandiere come c'è oro, come c'è oro. L'arcano e semendo l'arcano prando, di qua pungendo, di là scherzando,

seduto il codice dove si volgere, seduto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Seduto il codice dove si volgere, seduto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Susanna, tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai mi sorpresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condur me co Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto ch'oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor, dritti non prendo, avevo, non intendo, o mi felice.
0: Ah no, Susanna, io ti vo far felice. Tu pensai quanto io t'amo, a te Pasilio tutto ci disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunire del giorno, ah, per questo favore io pagherei. Chi parla?
1: Odei.
0: Esci e alcuno entri.
1: Che vi lascio qui solo.
2: La madama sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
1: Non vi cedate.
0: Taci e cerca che parta.
1: Oimè.

0: Avresti a caso veduto il conte?
1: E cosa deve far me quel conte? Anima, uscite!
0: Aspettate, sentite, Figaro di lui cerca!
1: O cera, ne cerca chi dopo voi più l'odia!
2: Vediamo come mi serve!
0: Io non ho mai nel morale sentito, cul camile morale.

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutti quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino?
0: A Cherubino, Cherubin d'amore. Cogi sul far del giorno passaggiava qui intorno per entrare.
1: Un'impostura è questa.
0: È un maligna con voi che ha gli occhi in testa. È quella canzonetta? Ditemi in confidenza. Io sono amico ed altrui nulla dico. E per voi, per madama.
1: Che diavoli l'ha detto?
0: A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola si spesso e con tal immodestia che se il conte s'accorge è su tal punto. Sapete, egli è una bestia.
1: È mirato! E perché andate voi tra i menzogni spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non aggiungo un pelo.
2: Come che dicono tutti?

da tua cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio ma prebabarina paura.

0: Basilio, il traccio tosto di Figaro volate. Io vo che veda.
1: Io che sento, andate.
0: Restate. Che paldanza. E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha tuofo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?

0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: e dall'ora di dietro io mi celai,
0: e quando io la mi posi,
1: allora io pian mi volsi e qui m'ascosi.
0: O cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
2: Svelatevi, vien gente.
0: E voi restate qui, picciol serpente.

0: Cos'è questa commedia?
1: Eccoci in danza, secondo amico mio.
2: Non ho speranza.
3: Signor, non disdegnate, questo del nostro affetto meritato tributo. Purché aboliste un diritto si ingrato a chi ben ama.
0: Quel diritto non è più, cosa si brama?
3: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite.

0: questa
1: diabolica astuzia, ma fingere con nien.
0: Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merto per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto né miei feudi abolendo, a natura al dover lor dritti io rendo.
2: Evviva, evviva, evviva!
3: Che virtù!
0: Che giustizia! A voi prometto compir la cerimonia, chiedo sol breve induccio. Io voglio in faccia dei miei più fini e con più rica pompa rendervi a pien felici.
1: Marcellina si trovi.
0: Andate!

0: menti quel che tu credi.
1: È ver mancai, ma dal mio labbro al fine.
0: Ben ben, io vi perdono, anzi farò di più. Vacanti un posto d'ufficial nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio. No, parta tosto.
1: Obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo.
2: Ehi, capitano, a me pure la mano. Io vo parlarti pria che tu parta.